0: Wamanzere menyabere, e wabere kira 09 94 06 75 18.
1: Utse, e 0422 68 85 500 ye.
0: Nerio, e shewa prosunga trame.
2: Oui.